mangiare, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: più intensa. Allora, io sono in diretta da Benevento perché questa sera abbiamo una grande festa targata Radio Company. I miei amici beneventani, Luca Bravi e Manila, alla quale mi ha portato un caffettino con i biscotti, sono proprio una viziata, mi ricordano la vita da Viviana che abbiamo fatto quest'estate.
1: La vita è fantastic, qua tutte la complicazioni.
0: Ma lo dico sempre, la vita è fantastic, una vita fantastica, perché bisogna complicarsela? Però mi hanno contestato una cosa, ha detto una vita da Viviana qua, no, faccio un reclamo, tu ti svegli troppo presto, quindi una vita da Viviana è il pomeriggio, ma la mattina ti svegli troppo presto, non va bene, perché in questo caso trascino anche loro nella sveglia presto per venire in radio. Quindi ragazzi, dobbiamo lavorarci su questo, la sveglia presto non collima, non coincide, cozza un po' con la vita da Viviana. Uscirà anche il reel sui nostri social per fare un po' un recap di quello che è successo questa estate. Chi fa una vita fantastica davvero è Cristiano Ronaldo. Allora, parleremo del fatto che si è sposato, non so se lo sapete, si è sposato in una situazione molto particolare, perché lui non è mai banale, davvero mai e poi mai. Voi al vostro matrimonio quanti invitati avevate? Quante persone avete scelto di invitare? Se ve lo ricordate o che penserete di invitare. Messaggi vocali 333-2688-688. Tra poco ne parliamo.
1: La vita è fantastica, qua tutte la con
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Radio Company.

Igu, lanciatissima anche in questa estate 2026 con Woman su Radio Company. Buon martedì mattina, matti del mattino che ci ascoltate in giro per l'Italia. Io sono Viviana, c'è Gianluca Pacini, non ti ho ancora salutato. Eh sì, c'è proprio lui in regia oggi con me in questa mattinata fino alle 11. Allora, stiamo parlando del matrimonio di quest'estate, che però è passato un po' in sordina rispetto magari ad altri, tipo quello di Dua Lipa in Sicilia, in Pompa Magna se ne è parlato tantissimo, un sacco di invitati. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez invece hanno scelto di fare una cosa low profile rispetto alla loro ricchezza, alla loro disponibilità. Si sono sposati in Portogallo nel salotto di casa, ragazzi, invece di fare le cose in grande, castello, resort, mega location da copertina, loro hanno detto: ma sai che c'è? Ma sposiamoci a casa, che poi, voglio dire, casa loro non è certo un bilocale, quindi se parliamo del salotto di casa di Cristiano Ronaldo è già essa stessa probabilmente una location da sogno. Cerimonia che si è svolta qualche giorno fa, l'11 agosto, molto intima perché è stata condivisa con i figli e basta, invitati zero, nessun altro oltre la famiglia. Chiaramente non è che ce li dobbiamo immaginare in ciabatte, cioè non è che si sono sposati in ciabatte, perché Georgina indossava Gucci, che poi è proprio la maison da cui lei proviene, lei faceva la commessa di Gucci, e lì entra Cristiano Ronaldo e si innamorano, veramente una storia che sembra una favola. Gioielli Chopard, lui invece completo elegante beige, e anche i bambini erano coordinati, quindi matrimonio casalingo sì, ma comunque con un budget di un certo livello. Quindi forse la nuova tendenza non è appunto sposarsi in location super glamour, ma avere privacy, e loro di sicuro sono riusciti ad averla, perché nessun paparazzo è riuscito a fare delle foto nella loro villa da sogno. Bello però, dai, l'idea di sposarsi a casa, che dici: oh scusa, mi faccio un attimo una doccia, mi prendo un attimo una pausa, vado a farmi un pisolino. Ci state scrivendo se vi va, continuate a farlo, per quanto riguarda gli invitati, quanti erano al vostro matrimonio, se vi sembra una cosa carina quella di sposarsi a casa, voi la fareste potendolo replicare il vostro giorno più bello? Allora, c'è Maurizio che scrive: ciao, noi ci siamo sposati nel 98 e avevamo circa 200 invitati, era di venerdì, ammazza, 200 invitati, tantissimi. Beh, vedi, Ronaldo completamente in controtendenza. 3332688688, quanti invitati c'erano al vostro matrimonio, se ve lo ricordate? Radio.

0: Siento su Radio Company. Allora, stiamo parlando di matrimonio, che in realtà già boccheggiamo, perché con queste temperature, cioè quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi, giornata in cui stanno leggermente cambiando, almeno al centro-sud, beh, l'idea di vestirci per un matrimonio ci fa sentire male. Si è sposato l'11 agosto, quindi in pieno caldo in Portogallo, Cristiano Ronaldo, però ha fatto una scelta intelligente della serie. Sapete che c'è, io non voglio paparazzi, non voglio rotture di scatole, ci sposiamo nel salotto di casa, che tanto è una reggia, quindi ma perché dobbiamo schiodarci da qui, che abbiamo tutti i comfort, io, Giorgina, i nostri figli e basta, ciao a tutti, non voglio nessuno tra i piedi. Sentiamo voi, Matti del Mattino, quanti invitati c'erano al vostro matrimonio? Sentiamo.
1: 30 alla cerimonia in comune, perché lui era in replica, e anche al pranzo. Mentre poi la sera abbiamo avuto una serata latina con tutti i nostri amici, eravamo oltre 70.
0: Ok.
1: Un giorno indimenticabile.
0: Bello, bello, perché avete fatto una via di mezzo, cioè non troppi invitati ma non pochissimi, e soprattutto meno alla cerimonia e poi gli amici alla grande festa, come spesso succede, come spesso si fa. Sentiamo un'altra Matta del Matinè.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Io ricordo benissimo il matrimonio, eravamo in 9, compresi
0: nove.
2: Sposi naturalmente.
0: Dai.
2: In 9, una invitata che c'era, mi ricordo, mi diceva sempre: il più bel matrimonio che sono stata. Matrimonio.
0: Capisci?
2: Comune, e dopo a cena, perché siamo sposati il pomeriggio, e una cosa semplicissima, però è rimasta nel cuore a tutti quanti. Ciao,
0: fantastico,
2: ciao,
0: quindi ciao, buona giornata. 7 invitati, appunto, oltre gli sposi. Ma in effetti io mi sono sempre chiesta, cioè gli sposi che devono andare a chiacchierare con tutti, se gli invitati sono tanti poi non se la godono tantissimo, magari non si ricordano bene con chi hanno parlato, con chi non hanno parlato, diventa più una festa per gli invitati che non per loro stessi. Quindi io, se dovessi sposarmi, effettivamente farei una cosa ristretta. E voi, quanti erano gli invitati al vostro matrimonio? 333-2688-688.
3: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
4: È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump fa sapere che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente americano ha dichiarato territorio statunitense. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il leader dell'ONU Guterres. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 intercettati. Accettati o distrutti, riferisce il sindaco, almeno 3 i feriti, tra cui un bimbo di 10 anni. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Dauda Sangaret, 31enne ivoriano, ha coltellato la gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena, è stata arrestata la moglie dell'uomo. Con una gran rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito a imporsi 7-5. Domani la sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, 2 confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Streammo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Streammo. Vai su streammo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company. Company. Company. Company. Company.

0: Harris, Sam Smith, Promises su Radio Company. Martedì mattina, sono Viviana in diretta da Benevento. Ci siete voi matti del matinè che ci dite quanti invitati c'erano al vostro matrimonio, o ci saranno perché c'è anche chi si sposerà. Siamo partiti proprio dalla notizia del matrimonio di Cristiano Ronaldo. In sordina, in segreto, è uscita da qualche giorno. Loro si sono sposati l'11 agosto e a casa, proprio a casa loro, in salotto, belli comodi, belli tranquilli, senza invitati, senza rotture di scatole, solo con la famiglia. E non è certo una questione di soldi nel loro caso, ma hanno scelto di viversela nell'intimità e soprattutto senza paparazzi che stanno lì a fare foto e video. Allora sentiamo voi matti del mattinè, i vostri invitati.
1: Vivi,
0: ciao.
1: Io mi sposerò
0: buongiorno.
1: L'anno prossimo,
0: ecco.
1: E ci saranno pochissimi invitati, amici più stretti e parenti.
0: Vedi?
1: Dopo la cerimonia in comune si svolgeranno i festeggiamenti in giardino di casa mia, che ho fortunatamente un campo come giardino e una piscina, quindi non mi posso lamentare della location.
0: Spettacolo! Allora ricordaci il giorno che veniamo io e Pacini a fare una vita da Viviana direttamente nella tua piscina, e Pacini lo piazziamo in console. Vai, sentiamo ancora matti del mattino.
2: Nel 1990, sì, con 10 invitati. Poi mi sono sposato nel 92 con la stessa persona e gli invitati erano un centinaio.
0: Ma come? Ci hai ripensato? Cioè prima hai fatto una cosa intima, poi hai detto guarda, questo matrimonio sa da fare, ha funzionato, cioè era tipo una prova il primo per vedere come andava, e poi vabbè, sai che c'è, sta andando alla grande, quindi rifacciamolo, replichiamolo, rewind, venite tutti. E ancora un altro matto.
3: Ciao,
0: matto del matinè.
3: Noi siamo,
0: ciao,
3: sposati nel 2018, zero invitati, noi,
0: zero, vedi,
3: due testimoni, finito,
0: oh,
3: il matrimonio.
0: Basta, finito. Beh, così è bello, non devi fare i saluti finali a tutti, i convenevoli. Oh, scrivere, quando ti sei scocciato, basta, a sposare ci siamo sposati, quindi ok. E poi Andreina ci scrive: da me, ah, qua proprio siamo all'opposto, 220 invitati al castello di Valbona, tutto bellissimo. Oh, ma veramente, ma chi sei tu? Veramente una super queen, una Cristiana Ronaldo de Noantri. Ci state mandando tantissimi messaggi, tantissimi vocali al 333-2688-688. Continuiamo a leggerli e ad ascoltarli tra poco. Adesso Gabri Ponte, Jovanotti, DNA su Radio Company.
4: Radio Company. Estate.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Google, Ultra Nate, Moving to the Sun su Radio Company, canzone che sta andando fortissimo ancora. Beh, è veramente un bel pezzo che ci piace, che utilizziamo anche per le varie foto sui nostri social. Allora, stiamo parlando di matrimonio, di quante persone avete invitato al vostro. C'è chi scrive: ciao, noi ci siamo sposati prima in comune con una ventina di invitati e poi 3 anni dopo in chiesa con un centinaio. Nelle nostre fedi ci sono 2 date, doppia data per più di un matto del matinè, vedi? Ok, grande Stefania, grazie per il tuo messaggio. E ancora, ciao Viviana, noi ci sposiamo a ottobre di quest'anno e avremo 75 invitati tra famiglia e qualche amicizia. Ciao Emanuela, beh dai, 75 secondo me è un bel numero, cioè non né troppi né troppo pochi, ci può stare, gestibile come situazione. Poi ottobre, dai, è anche un mese in cui si spera farà un po' più fresco. Sentiamo voi, matti del matinè, dei vocali, eccoli. Ciao.
1: Io mi sono sposato nel 2003, per cui un'estate molto calda, eravamo circa un centinaio tra parenti e amici. Ci siamo sposati a settembre e la giornata comunque era calda.
0: Voi ci avete provato a spostarla verso la fine dell'estate, ma sempre caldo affatto. Quando ci si sposa bisogna andare vestiti soprattutto per gli uomini, è un po' un supplizio. E ancora, vai, sentiamo.
2: Noi sposati nel 1996 e circa una settantina di invitati.
0: Ok, quindi sempre un po' nella media. E l'ultimo, dai, che riusciamo a sentire, l'ultimo.
3: Buongiorno
0: vocale.
3: Vivi, io buongiorno. Mi sono sposato 3 anni fa e credo di aver battuto il record di quella della signora che ho sentito un attimo fa. Noi
0: ovvero?
3: Eravamo in 7 al matrimonio, compreso di testimoni e sposi, 7 totali.
0: Ok.
3: Finita la cerimonia, 1-2 ore al bar del mio amico che ha chiuso apposta per me, e poi alle 7:30 tutti a casa fuori dalle balle.
0: Stupendo, dai, questo è proprio il risvolto bello di essere in pochi. Però il record di Cristiano Ronaldo non l'ha battuto nessuno, CR7, ma invitati 0. Quindi dopo la cerimonia, visto che si sono sposati in salotto, tutti a letto e ciaone. Rimanete con noi, a tra poco.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Nova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: ancora EJ, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato Kid Creole and the Coconuts. Su Radio Company sono le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

Medusa, Cali, The Weeknd su Radio Company e nella nostra seconda ora insieme, Matti del Mattino. Io volevo proprio raccontarvi cosa succede questa settimana. Nel weekend abbiamo un sacco di feste bellissime in zona Udine, perché noi venerdì, dove saremo venerdì 21 agosto con Radio Company a San Daniele del Friuli, appunto in provincia di Udine, ci sarà l'Energia 90, il nostro format, quindi tanta musica, la più bella di quel decennio. Ci sarò io, ci sarà DJ Nick, ci sarete voi e sarà bellissimo, e soprattutto si mangia il prosciutto San Daniele che mi fa impazzire. Ma non è che c'è solo questa festa, se abbiamo veramente un sacco di cose da proporvi. Anche sabato 22, quindi il giorno dopo, io e DJ Nick saremo a Rivignano, provincia di Udine, quindi sempre da quelle parti, grande raduno dei boscaioli. Sono due giornate, quindi sabato ci siamo noi, ma c'è anche domenica se volete, e potete vivere proprio il mondo del bosco, il mondo della montagna, rinfrescarvi, stare bene con dimostrazioni, prove, esposizioni, tanto spettacolo. Allora, noi sabato faremo il mixatone, ci sarà lo schiuma party, ma veramente no, vabbè, non lo facevo dai tempi di Ibiza, non vedo l'ora. Balleremo fino a tardi, avremo un sacco di gadget, quindi sarà un raduno dei boscaioli a Rivignano davvero memorabile, rimarrà sicuramente impresso nella nostra memoria, quindi preparatevi già per questo weekend pazzesco. Dai, lo vogliamo chiudere col botto agosto, che in realtà ancora c'è un'altra settimana, poi ci saranno altre cose che vi racconteremo. Oggi, proprio questa sera invece, venite a Benevento, venite ad Avellino in realtà, perché noi siamo a Rotondi, che è provincia di Avellino. Se siete già da queste parti, ragazzi, non potete mancare assolutamente. Se avete scelto di farvi una vacanza qui, se ci ascoltate da qui, venite a trovarci. Saremo sul palco di Rotondi per una grande festa, ci sarò io, ci sarà Luca Bravi e ci sarà Umberto Finelli in console. Vi aspettiamo, venite, eh.

0: vuole Mark Anthony con Rain Over Me.
1: Che bel disco, tra l'altro. Sì. Veramente divertente. Un pochino da balera, come quelli che abbiamo ascoltato fino adesso.
0: Sì, è vero,
1: durante, non in palinsesto. In palinsesto sempre bella musica, poi arriviamo noi a rovinare tutto il lavoro che viene fatto.
0: Andiamo a concludere un po' aggiungendo delle curiosità, perché per una volta che avevamo fatto delle notizie utili, magari conoscerle può essere una cosa positiva.
1: Per esempio, tantissime persone stanno andando in vacanza in Thailandia, veramente sempre di più, è sempre più inflazionata, sempre più bella, sempre più conosciuta. Occhio però, perché vi volete portare le carte per giocare a carte?
0: Va bene. Voglio dire, perché non si fa un bel burraco?
1: Va bene, ma non 3 mazzi di carte.
0: No.
1: 2 sì. Uno sì.
0: Ma perché?
1: 3 no.
0: Cioè, perché vuol dire che sei un imprenditore che vuole, che ne so, creare un casino, giocare d'azzardo.
1: Più di 120 carte possono comportare una multa.
0: Mamma mia, perché vogliono che le compri lì. Probabilmente
1: può
0: c'è
1: essere
0: un mercato.
1: Può essere mercato nero di carte. Potrebbe essere. Poi mi fanno molto sorridere non tanto le regole che ci sono in Australia e Nuova Zelanda, quanto più il come vengono esposte. Perché l'abbiamo detto anche prima: frutta, cibi, meglio non portarli, è vietato per non andare ad intaccare poi flora, fauna e tutto quello che è. Però, per esempio, con l'esempio della mela, dicevano: è vietato portare una mela che hai dimenticato nello zaino. Cioè, se non te la sei dimenticata, va bene.
0: No, se arrivi con la cassettina e dici: questa è per la festa.
1: Altra cosa, un sandwich avanzato. Se dimentichi di dichiararlo, la multa è di $235.
0: Avanzato? Perché c'ha le muffe?
1: Intero no.
0: Perché ha le muffe?
1: Ah,
0: forse per quello.
1: Tu sei quello sveglio della famiglia.
0: Sì, no, sono quello che si dimentica le cose, probabilmente. Quello che apre lo zaino e dice: da quanti giorni è qui questa cosa che si muove da sola?
1: Che schifo, ha preso già il biglietto da solo per andare. Cibi avanzati no. In Turchia vietato portare una moneta antica. 2
0: sì.
1: Una no.
0: Si fanno compagnia da sola, si sente un po'.
1: No, non è vero, è considerata un bene culturale. Se la moneta è considerata un bene culturale, non la puoi portare fuori dal paese Turchia.
0: Ok, quindi se acquistato lì, in quel senso.
1: Se no, la pena, tu dirai una multa.
0: Certo.
1: Mi fa, mi dai uno sganassone.
0: Ci teniamo la moneta.
1: Ci teniamo. 12 anni di carcere.
0: Beh, perfetto.
1: Così. No,
0: il gioco non ne vale la moneta.
1: Non osare portare fuori la nostra moneta. Carcere.
0: Mamma mia.
1: E andrei a concludere con la Corea del Sud.
0: Sì.
1: Ok, dove non puoi portare i semini di papavero.
0: Ma lì c'è un senso.
1: Okay.
0: Lì ha un senso. Perché contengono, possono essere contaminati da tracce di morfina o codeina. Perché sai che dai semi di papavero si ricava l'oppio o comunque queste cose qua.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: E quindi i semi di papavero provengono dalla stessa pianta dell'oppio. Anche se sono edibili, durante la raccolta potrebbero trattenere residui e tracce di linfa oppiacea.
1: Ah, quindi tu dici: vado a prendere i semi di papavero alla radice, proprio prendo quelli grezzi.
0: Arrivi in aeroporto, masticane uno.
1: Bene, in Corea del Sud questa cosa è evidente è successa, perché ovviamente per fare le leggi bisogna che qualcuno un giorno
0: lo abbia fatto
1: e quindi da adesso è vietato portare il condimento. E io allora non ci vado, perché io senza i miei semi di papavero non viaggio.
0: I paninetti con i semi di papavero, quelle cose lì, niente.
1: No.

0: Sono le Cazzai con Animal. Le Cazzai sono un gruppo fighissimo, sono credo di aver letto da qualche parte che hanno debuttato solo nel 2024. Quindi super fresche, super nuove, super giovani, e hanno debuttato già ai vertici di tutte le classifiche, molto forti.
1: Fantastiche.
0: Le Cazzai.
1: Cazzai.
0: Basta Gianluca, che mi sale tutta questa cosa di nuovo. Che vamos.
1: Non ce la fa. Non ce la fa.
0: Con la mano su.
1: C'è qualche ipnosi in, non so, nel passato. Secondo me gli ha detto: quando senti un ballo di gruppo devi impazzire.
0: A destra.
1: Tutti insieme.
0: Bello. Volevo parlare delle Cazzai, però non si può.
1: No, però le hai fatte le Cazzai in questo momento.
2: Su Radio Company.
3: Snack. Come on.
4: L'estate da mordere.
5: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia di droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese, smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negative anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread con i titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: False con Ash Ash Ash Ash e I Will Survive, che usano tutti.
1: Sì, infatti. Fate qualcosa di vostro.
2: Povere
3: Snackpot, yeah. Che buono.
1: La sigletta dello Snackpot è arrivata così, de botto, con un senso, perché è arrivato il momento di portarvi a casa, di provare a portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro, come ogni giorno, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo.
0: Noi vi ricordiamo anche il progetto collegato al gioco importante che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un progetto legato proprio alla tradizione, ai prodotti locali, ovviamente prodotti e reinventati anche dalle grandi, dalle grandi imprese del territorio, scusatemi, i brand, le famiglie che lavorano, quindi avere un po' una panoramica di quelli che sono i prodotti e le eccellenze del nostro territorio, e all'interno di questo sito lo trovate.
1: Non solo all'interno del sito, ma anche ovviamente all'interno dei supermercati di riferimento, Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo, dove tutti i prodotti che hanno aderito a questa iniziativa hanno il bollino giallo con scritto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, li riconoscete, sapete per certo che quei prodotti sono di alta qualità e soprattutto sono fatti in queste, nelle nostre zone.
0: Ma veniamo a voi, perché 50 euro sono in palio e 50 euro andranno in tasca a qualcuno di voi, rispondendo correttamente a questa domanda che tra poco vi porremo. Ricordatevi di mandare un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Ripeti.
0: 333-2688-688.
1: E non si sa mai, diamo per scontato che tutti lo sappiano a memoria, ma abbiamo ogni giorno nuovi ascoltatori.
0: Sì, perché altri se ne vanno.
1: Esatto, è un ricambio, è naturale.
0: Allora, e mandate questo messaggio ovviamente con la risposta corretta, il vostro nome e la provincia. Questo
1: perfetto,
0: è
1: allora Gianluca Pacini, ti chiediamo per favore un pochino di suspense. È più suspense di così.
0: Sì, infatti che non arriva la suspense.
1: Non arriva,
0: tu dici,
1: suspense.
0: Arriverà la musichetta della suspense.
1: Mamma mia che suspense, aspetta, questa suspense.
0: Aspetta.
1: Allora facciamo noi. Guarda, puoi togliere la base, la facciamo noi.
0: Vai.
1: Ah no, sono una rumorista, mi viene benissimo.
0: Mamma mia, si sente. Allora, nel baccalà alla Vicentina, storico piatto tipico della provincia di Vicenza e del Veneto, quale pesce viene tradizionalmente utilizzato? A, stoccafisso. B, baccalà salato. C, nasello.

0: arrivati alle 13, è arrivato il momento che noi preferiamo, ma soprattutto voi preferite.
1: Sì, bravi.
0: Sì, grazie.
1: Sì, beh, certo, tanta fatica, almeno adesso a sapere se si è vinto oppure no. Però facciamo la verifica, la domanda: nel baccalà alla vicentina quale pesce viene tradizionalmente utilizzato? Tra stoccafisso, baccalà salato e nasello.
0: Era trabocchetto.
1: È trabocchetto, perché è lo stoccafisso.
0: È lo stoccafisso.
1: Nonostante si chiami baccalà alla vicentina, usano lo stoccafisso.
0: Tra l'altro io non avevo idea della differenza, perché io sono sempre stata convinta che pesce che stoccafisso e baccalà fossero lo stesso pesce, che è vero.
1: Sì, che è il merluzzo bianco.
0: Che è merluzzo.
1: Però lo stoccafisso è essiccato all'aria aperta, quindi vento, sole, queste cose.
0: Ah, che
1: qua.
0: Bello, mi sento un po' stoccafisso.
1: Il vento freddo della Norvegia.
0: Ah, che bello.
1: Mentre il baccalà viene messo sotto sale.
0: Ah, hai capito. Ok, va bene, per fare quindi il baccalà alla vicentina viene usato, nonostante si chiami baccalà,
1: lo stoccafisso.
0: A dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il buono spesa di 50 euro. Chi è stato?
1: È stata... Denise di Venezia. Complimenti Denise, adesso ti arriverà il messaggio. E quindi insomma sai che sei tu ad aver vinto e sarai richiamata dal centralone.
0: Fino al 31 dicembre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, c'è un buono spesa in palio per voi. Quindi se non siete stati fortunati oggi, riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Egidio Ferrante, buongiorno, bentornato. Allora, è il momento di sapere da te i titoli principali di Company News, con in primo piano gli esteri.
4: Sì, con la tensione nello stretto di Hormuz. Colpito un mercantile, un ferito. Raid russi su Kharkiv, almeno 10 morti. Etna, ripartono le attività allo scalo di Catania. Poi parleremo di truffe sulle bollette luce e gas. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Alfa con Giovanotti, buon vento, successo del presente per il passato SOS Band con Take Your Time.
1: Senti come se la ride Gianluca Pacini dopo che ci ha molestati negli ultimi 10 minuti.
0: In modo uditivo, cioè nel senso...
1: Sì, specifichiamo.
0: Sembrava carino, però che bravi che riescono comunque a non far trapelare il disagio.
1: Chiudiamo qua che è meglio. Ringraziamo ovviamente Gianluca Pacini alla parte tecnica, grazie Leo, grazie a tutti voi per la compagnia come sempre.
0: Grazie Giulio Pego, grazie anche Gidio Ferrante che adesso ovviamente ci dirà tutte quelle notizie che ha preparato ovviamente legate all'edizione delle 13 di Company News.
1: Noi ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Amigos e amigas, fate i bravi, ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Mancano 15 secondi e saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz. L'attacco avvenuto in acque internazionali ha causato un ferito a bordo. Lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo, avverte Teheran. E mentre il turco Erdogan esorta Trump a proseguire i colloqui con l'Iran, il presidente USA ha lanciato un avvertimento all'Oman minacciando pesanti bombardamenti in caso di interferenze nello stretto. Il premier israeliano Netanyahu ha rifiutato la richiesta dell'inviato USA Kushner di avviare un cessate il fuoco con Hamas a Gaza. Il premier ribadisce che Israele non ritirerà le truppe finché Hamas non sarà completamente disarmato. Nel frattempo coloni israeliani incendiano campi in Cisgiordania e rompono a Beita. Forze ucraine hanno lanciato 791 droni contro 15 regioni russe, Crimea e Mar Nero. Il Ministero della Difesa russo afferma che tutti i velivoli sono stati intercettati, ma ci sono feriti e danni lievi ad un magazzino. Intanto un raid russo su Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti, danneggiando abitazioni e attività. Zelensky promette una risposta decisa. La SAC, società che gestisce l'aeroporto di Catania, ha comunicato la riapertura completa dei settori aeroportuali precedentemente chiusi. La decisione è stata presa dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività

0: vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione. Cancellate tutte le restrizioni e le attività di volo in partenza e in arrivo sono state ripristinate. Un detenuto egiziano di 19 anni è morto nel carcere del Castello di Pordenone a causa delle esalazioni di monossido provocate dall'incendio del suo materasso. Il giovane aveva deliberatamente appiccato il fuoco nella sua cella. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Altri due detenuti sono stati ricoverati per lieve intossicazione. Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, affronterà un giudizio immediato a Forlì il 15 ottobre. La procura lo accusa dell'omicidio dell'85enne Deanna Mambelli, deceduta lo scorso 25 novembre mentre era trasportata in ambulanza. Spada è attualmente in carcere con l'ipotesi di omicidio. Le indagini proseguono per accertare il suo coinvolgimento in altre 5 morti sospette di pazienti anziani. Cambiamo argomento, sono stati 2,9 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno subito truffe o tentativi di frode legati alle bollette di luce e gas, ma il numero delle vittime è calato rispetto a 3 anni fa. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it.
1: Stanno diminuendo perché sono diventati più bravi gli italiani a riconoscere i campanelli d'allarme. Questo senza dubbio deriva dalla tanta informazione che come Radio Company fanno, anche dall'impegno che ciascuno di noi mette. Facile.it 3 anni fa ha lanciato insieme a Consumerismo No Profit il progetto Stop alle truffe.it. Allora i truffati erano 4 milioni, oggi sono meno di 3 milioni.
0: Come funzionano esattamente le truffe? Qual è l'identikit e quali sono le reazioni dei truffati?
1: In realtà il truffato tipico è un under 44, uomo altamente istruito, è fondamentalmente colui che ritiene di non essere a rischio di truffa, quindi chiaramente il primo che rimane truffato. Basta un momento di distrazione, perché chi mette in atto queste azioni sono dei veri e propri criminali perfettamente organizzati. I canali più utilizzati sono solitamente i filtri call center, da cui ormai ciascuno di noi riceve decine di telefonate ogni giorno, ma anche ad esempio le finte email, e non da sottovalutare, anzi, la vecchia truffa porta a porta. Per riconoscere le truffe è sempre bene intanto non farsi mai prendere dalla fretta. Se ci mettono troppa pressione qualcosa non torna, se ci raccontano di contratti non andati in porto o di cambi di tariffe imprevisti del nostro operatore, piuttosto che cambiare chiudiamo e ovviamente verifichiamo con quello che è il nostro operatore. E poi soprattutto attenzione a non rispondere mai a monosillabi, per cui mai sì, esatto, corretto, perché quelle frasi possono poi essere rimontate in maniera ovviamente truffaldina per far sì che sembri che noi abbiamo accettato il passaggio ad un altro operatore. Ultimo, ma non meno importante, controlliamo sempre la nostra bolletta.
0: Il prezzo del gasolio in autostrada è tornato ai livelli del 4 agosto, quando il governo aveva prorogato il taglio delle accise. Secondo i dati del Mimit, il gasolio costa in autostrada in media 2,173 euro al litro, la benzina self-service si attesta a 2,073 euro. Sulla rete stradale nazionale invece il prezzo medio per la benzina self è di 1,994 euro, per il gasolio 2,099 euro al litro. Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Fulvio Lucisano, produttore di oltre 70 anni di storia cinematografica italiana, morto all'età di 98 anni, fondatore della Italian International Film nel 1958. Lucisano ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del cinema popolare d'autore, producendo pellicole cult come Ricomincio da 3 e Il Grande Cocomero. Lo sport, calcio, completata ieri la prima fase della Coppa Italia. Il Pisa supera l'Empoli ai rigori, conquistando l'accesso ai sedicesimi. Il Sassuolo batte il Cesena per 3-0. Sorprende l'eliminazione del Lecce per mano del Palermo, che si impone 2-0. Con lo stesso risultato, la Cremonese elimina la Sampdoria. Il meteo, residua variabilità al nord con isolati fenomeni pomeridiani sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Al centro veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e Appennino, più sole sulla costa tirrenica. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi sul basso Tirreno e Appennino. Nel pomeriggio temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il bellico

0: Buongiorno.
1: Mi è entrato un insetto in un occhio.
0: Vabbè, perché se sei...
1: Perché ci sono gli insetti in studio?
0: Non lo so.
1: Sai che ieri esco dal garage,
0: sì,
1: abbasso il finestrino della macchina.
0: Entra un insetto.
1: Mi è entrato un insetto. Mi è entrata una cavalletta, che comincia a essere questo il periodo delle cavallette,
0: sì.
1: Ma tipo un vitello.
0: Succede.
1: Grande così.
0: Succede.
1: Proprio. So che le donne sono abbastanza però infastidite da quel tipo di animale.
0: Sì,
1: sì, le cavallette
0: perché
1: proprio le odiano, sì, sì, sì.
0: Ah, okay.
1: Però attenzione, quindi, insomma, se siete in giro, occhio alle cavallette.
0: Va bene.
1: Ti piace questa...
0: Su questa pagina così aperta sulla natura, io direi che possiamo introdurre quello
1: la
0: che
1: sigla!
0: È
1: la sigla! Buongiorno amici e amiche, buon pomeriggio. Che si dice? Questo rancore non l'abbiamo dopo 10 anni.
2: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Noi ci stiamo al bagno 13.
0: Stefano Conte, Daniele Belli, c'è Gianluca Pacini.
1: Esatto. C'è Gianluca
3: Pacini. Buon pomeriggio a tutti. Ciao,
1: ciao Gianluca. Ciao.
3: Bellissimi.
1: In 10 anni non abbiamo dipanato questa cosa. Se è buongiorno, buon pomeriggio.
0: No, buon pomeriggio.
1: Dovrebbe essere già buon pomeriggio.
0: Dopo le mezzogiorno e 30 è buon pomeriggio.
1: È buon pomeriggio.
0: Adesso si dice addirittura dopo mezzogiorno.
1: Ah, il Galateo ci impone questo.
0: Buon pomeriggio.
1: Noi risolviamo con un ciao.
0: Ciao.
1: Ed è fatta.
0: Siamo pronti, bro, anche oggi.
1: Siamo pronti, bella frate. La puntata di oggi su cosa verterà? Ve lo dico subito, anzi, ve lo diciamo dopo che abbiamo fatto roteare, che abbiamo. Siamo tolti il costume e abbiamo fatto l'elicottero con la ruota.
0: Dai,
1: vai, l'elicottero.
0: Per il bambino di 3 anni.
1: L'elicottero!
0: L'elicottero. Fuori.
1: L'elicottero.
2: Primo.
1: Primo. Grazie.
0: Busta del
1: molto
0: primo.
1: Molto gentile. Oh. Allora. Parliamo di una cosa di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, in realtà,
0: sì,
1: perché è una specie di spin-off. Avevamo parlato di calzature, scarpe, ciabatte, queste cose qua, no?
0: Ah,
1: bene. In questi giorni di svacco estivo,
0: sì,
1: vogliamo capire un attimo in che modalità ciabattosa siete. Nel senso che in questi giorni Chiara Ferragni, la conosci?
0: Sì, certo.
1: Ha fatto praticamente un video dove ha fatto vedere quello che le serve di ciabatte da portarsi via.
0: Praticamente una
1: tipo
0: bag...
1: 30 paia di ciabatte diverse,
0: ma dai.
1: Tra cui molte molto simili anche.
0: Pensa che problemi che ha questa donna nella vita.
1: Vabbè, insomma, ha avuto i suoi cali, adesso insomma si butta sul leggero. Quindi noi vogliamo capire che tipologia di uomo o donna ciabattosi siete, perché questo è il periodo in cui.
0: Quindi se
1: Quindi avete tipo la Havaianas, quella comprata al mercato, quella col piccolo tacco se siete fanciulle.
0: Sandaletto.
1: Avete il sandaletto, avete la Birkenstock, avete la Boston, avete insomma, avete quelle da frate, avete quelle che vedi spesso e volentieri d'estate ai tedeschi col calzino bianco, con lo strap.
0: Quindi
1: tipo
0: se,
1: sandalo.
0: Se siete sandalati.
1: Esatto, o ciabattati, se è una cosa che amate indossare e se in questo momento avete un sandalo barra ciabatta, vi fate la foto dei piedi.
0: Sei feticista, se dici la verità che sei diventato
1: feticista. No, è per raccontare,
0: Per fare un resoconto.
1: Inutile che loro ci descrivano, no?
0: Ok.
1: Allora, se volete ci descrivete, che va benissimo, ma se per caso le avete i piedi, dall'alto vi fate una foto dei piedi con la ciabatta o col sandalo e ce lo mandate, va bene?
0: Non giudichiamo la pedicure.
1: Non giudichiamo niente, guardiamo soltanto la ciabatta sandalo e quella la giudicheremo però.
0: Sì, quella
1: quindi.
0: Sì, la ciabatta sapete che viene giudicata.
1: Esatto. 3332 688 688.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk qui a Radio Company. In brutti ma in costume, ci vuole un disclaimer prima di affrontare la prossima notizia.
1: Chiarisci cos'è un disclaimer.
0: Se siete, è un'avvertenza in pratica. Esatto, se siete cinesi o avete parenti cinesi, il consiglio è quello di cambiare radiostazione.
1: Ma non è vero, no, no, diremo una cosa invece, c'è delle cose che ci hanno più a che fare.
2: Sì,
1: stai dicendo che c'è brutto tempo là.
0: Sì, infatti, infatti anche qua tra l'altro.
1: Allora, sembra questa cosa arriva dai social come sempre, riguarda la generazione Z, che è quella che va dal
0: X.
1: Va bene, che si chiama China Maxing. China Maxing è in pratica questo fenomeno che prevede l'adozione da parte di persone, in questo caso ragazzi e ragazze occidentali, di usanze e costumi che arrivano dalla Cina.
0: Cioè cucire palloni dall'età di 8 anni?
1: No, dai, però non dire così. Allora
0: io avevo detto
1: allora
0: che dovevano cambiare. Avevo detto che dovevano cambiare radio. Vabbè, poi che cosa?
1: Allora, che ne so, bere acqua calda, sai che c'è questa cosa di bere acqua calda la mattina, eccetera.
0: Acqua calda e limone, vabbè, sì,
1: sì,
0: già
1: mangiare congee, che è un piatto a base di riso, sempre che si chiami così. Poi bere tè al goji, praticare tai chi, indossare abiti ispirati alla tradizione e alla cultura cinese. Per quale motivo? Non perché c'è un'aderenza, un'adesione, anzi meglio, ad un ideale politico cinese, quanto ad una sensazione, diciamo, di ordine, chiamiamolo così, che nella società occidentale un po' è scomparso. Quantomeno agli occhi della generazione Z.
0: Sì.
1: Quindi questa sarebbe, diciamo, la motivazione, capito?
0: Quindi dare fondamentalmente anche un numero a qualsiasi cosa, che sappiamo, tipo i menu, no, al ristorante cinese, su un numero.
1: No.
0: Quindi amore, dove è finita?
1: Scusa, cambiate di nuovo, per favore.
0: Dove è finito il mio 74 a righe che era in armadio?
1: Senti, posso darti però un ultimo dettaglio di questa cosa?
0: Sì, dai, dammelo.
1: Sai questa nuova moda, questa cosa che abbiamo raccontato? Chi lo dice? Il South China Morning Post, cioè un giornale cinese.
0: Ah, ok. Del sud, è tipo la Gazzetta del Mezzogiorno,
1: cioè,
0: cinese.
1: Se lo dicono da soli, praticamente.
0: Bravi, c'è da crederci.
1: C'è da crederci.

0: Join by il disco dei Trainer e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz. L'attacco avvenuto in acque internazionali ha causato un ferito a bordo. Lo stretto rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo, avverte Teheran. Il turco Erdogan esorta Trump a proseguire i colloqui con l'Iran, assicurando il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo i ribelli Houthi yemeniti filo iraniani rivendicano l'attacco ad una raffineria nel sud dell'Arabia Saudita. A tra poco.
2: Arriva Anna.

0: Ocean House, Jubel, questa volta niente sassofono.
1: No, è strano. È strano.
0: L'ha lasciato a casa.
1: Ha dato parecchio con Klingand, che ricordiamo è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Uno dei tuoi. L'abbiamo passato ieri, Jubel, se non sbaglio.
0: Non lo so.
1: Vabbè, allora lo mettiamo domani. Cosa dici?
0: Non lo so, non lo so. Però adesso ci fermiamo. Tra poco invece torniamo perché c'è quella cosa là.
1: Quel momento là.
0: Quel momento là. Lì. A tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa. Brutti. Ma in costume. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: De Lauro qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento lì che a volte è quel momento là che fa un po' a Marcord.
1: Remember. Saluto Gian Antonio e la sua pronuncia in inglese.
0: Ecco.
1: Allora, avete 14 anni e state decidendo in quale discoteca andare la domenica pomeriggio.
0: Yeah.
1: Dove andate? Facciamo conto che, vabbè, adesso è estate, però nel periodo da settembre in poi, tipicamente le discoteche la domenica pomeriggio per i ragazzi e le ragazze aprivano, giusto?
0: Allora, 14 anni, il 18 di agosto stavi già cominciando a pensare dove avresti passato la stagione invernale la domenica pomeriggio.
1: Eri resident.
0: La
1: residency.
0: Ci andavi ogni domenica. Qual è stata la tua prima discoteca la domenica pomeriggio?
1: Ma proprio all'età di 14 anni, te lo dico, perché è stato proprio l'anno in cui poi avevo anche il motorino, quindi extra a Padova.
0: Sì. In centro a Padova?
1: Appena fuori dal centro.
0: Nel mio caso, la mia prima discoteca la domenica pomeriggio, ma io avevo già 16 anni, sono arrivato un po' tardi, po' più tardi, e fu la discoteca Kiwi che si trovava a Mussolente in provincia di Vicenza.
1: A Mussolente? Non esiste più da quanti anni?
0: Non esiste da quando ci ho lavorato io. No, non lo so, è da un po' che non c'è.
1: Sabato sera lavora a Ferrari, domenica chiuso.
0: È vero. Però il 90% delle discoteche dove ho lavorato non esiste più.
1: Forse è un po' per tutti. Rossini, hai 14 anni e devi decidere in quale discoteca andare.
2: No, dove sono andato a 14 anni?
1: Angelo
2: Rosa.
1: Angelo Rosa, vicino a casa mia. Poi è diventato Station, poi è diventato Circular.
0: È Prix.
1: Adesso
0: discoteca Prix.
1: È un altro, Mega. È un supermercato.
0: Ma guarda che c'è gli alcolici in offerta.
1: Diciamo che hanno fatto un po' tutte questa fine qui le discoteche, cioè ce ne sono poche di
0: appartamenti, residence supermercati.
1: Va bene, allora 333-2688-688 WhatsApp, scritti vocali. Amici, avete 14 anni, cioè questo preciso istante avete 14 anni, dovete decidere in quale discoteca andrete domenica pomeriggio, ok? In quale discoteca andate? Ce lo fate sapere, ovviamente, cioè deve essere una cosa reale, che è stata reale,
0: legata alla vostra, ai vostri 14 anni.
1: Dai, 333-2688-688.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Che belle le ragazze,
0: invece adesso ci sono i ragazzi, di una volta che saremmo io e te.
1: Senti, io
0: pronti a leggere.
1: Io lo vengo qui per
0: farti denigrare.
1: No, esatto,
0: cioè non accadrà più.
1: Forza ricordare,
0: non accadrà più. E oggi vi abbiamo detto, avete 14 anni e dovete decidere in quale discoteca andare la domenica pomeriggio, diciamo la prossima stagione. Quindi vi abbiamo fatto tornare, vi abbiamo fatti tornare i 14 anni e ci avete risposto così.
1: Quale scegliete? Dai, la mia era l'Oxygen o l'Oxygen, adesso non mi ricordo come si dice. A Borgo Ricco oppure il Vag a Padova.
0: Ok, pure Borgo Ricco in provincia di Padova, ricordiamolo.
1: Ma certo, Dennis, ciao. Poi Extra Extra o Station.
0: Ok.
1: Ok. Chissà che, sai che effettivamente poi c'è stato 2-3 anni abbiamo fatto insieme Rossini allo Station,
2: sì,
1: la domenica pomeriggio.
2: La domenica, sì.
1: Chissà che magari qualche ascoltatore che ci sta seguendo magari c'era quelle domeniche lì.
0: Sì.
1: Sarebbe stato bello.
0: Magari adesso hanno una figlia.
1: Sì.
0: Che si chiama Piera. Chissà come mai.
1: No. Allora, ciao compagni, io ritornerei alle cupole di Soave. Ciao da Marica, poi Night and Day annuale, Venezia. Prendevamo il treno a Mestre, era un appuntamento fisso. Ciao da Francesca di Mestre, poi andavo al Mania, Ponte di Brenta, che se non sbaglio poi ha cambiato anche altri nomi.
0: Sì,
1: era...
2: allora prima... Se vuoi ti faccio tutta la storia.
1: No, abbiamo poco tempo, dai.
2: Vabbè, niente.
1: No, dai, Mania poi cos'era?
2: Prima Arlecchino, Mela Verde...
1: East Side e Maria. Poi in Sibia di Padova, poi c'è il mio primo disco a 14 anni, è stato il Cosmopol, la Fiesta d'Artico, poi il mitico Finimondo a Motta di Livenza, Moreno. I miei tempi andavo prevalentemente all'Open, a Brusegano, al Vag, raramente Extra Extra. Si parla dei primi anni 90, Fabrizio, che credo prediligesse più l'ambito forse più tecno.
0: La musica tecno.
1: Tecno, sì. Mitica Manhattan di Godega di Sant'Urbano, 33 anni fa, Adriano. Sentiamo.
3: 33
1: anni
3: fa. Ragazzi, io ritornerei alla discoteca Kiwi di Mussolente, no, come hai detto te.
0: Vedi,
3: ho passato la mia adolescenza lì, una figata che ricordi. Purtroppo poi l'hanno chiusa, sarà ormai 25 anni che l'hanno chiusa.
1: Sì,
3: ciao,
1: un po'...
3: da Riccardo da Bassano.
0: Ciao Riccardo.
1: È un po' anche colpa delle radio se le discoteche hanno chiuso, lo sai, secondo me. Per la musica.
0: È colpa
1: e anche la musica in sé.
0: Delle radio, ma anche delle compilation che dance che sono cominciate ad uscire in maniera incontrollata.
1: Dici?
0: Perché una volta se volevi ascoltare la musica da discoteca dovevi andare in discoteca, perché non c'erano molti modi per reperirla.
1: Sì, sì. E allora mettiamoci dentro anche l'internet.
0: Assolutamente.
1: Dai, 333-2688-688, scritte vocali, avete 14 anni e state decidendo in quale discoteca andare la domenica pomeriggio. Dove, in quale discoteca ovviamente andate. Radio Company. The Summer is-

0: Corri qui a Radio Company e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura di settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. L'emissione di cenere in esaurimento, l'attività esplosiva è in diminuzione, si osserva solo un flusso labico nella valle del Bove, comunica l'INGV. A più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Nova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: pezzo si intitola Dance Theory, lei è Madonna.
1: Madonna, mi viene da ridere perché molti ascoltatori giustamente sottolineano il fatto che a quegli anni andare in discoteca, soprattutto poi a quell'età, significava anche conoscere, diciamo, altre persone, soprattutto magari persone dell'altro sesso, dipende, insomma, ragazze, ragazze e così via. E quella cosa lì dell'extra,
0: si andava per pastrugnare sui divanetti.
1: Sì, quella cosa dell'extra a me mi ha fatto venire in mente che in realtà quella volta lì, la prima volta che ci sono andato, è stato perché mi hanno invitato e dissi di sì soltanto perché volevo sentire come suonava l'impianto.
0: Esatto.
1: Pensati come ero messo.
0: E poi guardavi, che poi guardavi quelli che stavano limonando sui divanetti e facevi tipo avevi i conati di vomito.
1: Sì, che schifo, che schifo, che schifo. Allora, Stargate, anni 80, il boom ad Altavilla, Vicentina, ma nel cuore sempre il Palladium di Marola. C'è scritto Marola, Vicentina. Non era aperto di domenica pomeriggio, quindi rigorosamente di sera, immancabile. Ciao da Barbara, Vicentina in the US. Aspetta, dov'era il Palladium?
0: Il Palladium
1: era Vicenza, sì,
0: era,
1: sicuro.
0: Era il locale dove si faceva musica funky e sì, c'erano una grande clientela che proveniva dalla base americana di Vicenza.
1: C'era anche Albertone che ci... Martino.
0: Il nostro amico Alberto Martino.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Io al Night and Day, Silvia, poi il Seven Club di Milano, anni 80, discoteca Zoom a Sant'Angelo dei Piovi di Sacco. Credo abbia fatto da nursery a molti 14 anni dei paesi intorno. C'è da Emanuele, sì, è vero.
0: Che cambiavano i pannoloni?
1: No, vabbè, sono 14 anni. Dai, scusa, la mia compagna è il Supersonic di San Biagio di Callalta. Sentiamo.
2: Beh, non c'era neanche da parlarne. A 14 anni a questo tempo pensavo di andare o all'epoca a Bussolengo, o io sono di Verona, o altrimenti all'Atrium a Villa Franca a sentire il mitico Walter Master che suonava la domenica pomeriggio.
0: Walter Master, ragazzi. Walter Master,
1: ciao. Ilene di Curtarolo dice: Station Strada Battaglia, il mio domenica pomeriggio più belle di quanti ricordi, più di 25 anni fa. Va bene, ok, sentiamo.
3: Buongiorno Company, naturalmente Paradiso, discoteca di Trieste, esiste ancora, magari solo per liscio, però esiste.
1: Vabbè, Paradiso, ok.
0: Paradiso.
1: È restato a Trieste, Hippopotamus a Trieste nell'80, 14 anni con l'ultima mezz'ora che iniziava con le campane di Hell's Bells degli CDC.
0: Oh, bello.
1: Ok, sentiamo. Bello.
4: Io andavo alla mitica VR2000 a San Giovanni Lupatotto, provincia di Verona, e dove adesso c'è un complesso residenziale.
1: Ah, ok, vedi. Okay. Ha costruito case.
0: Che trema, vibra ancora a distanza di anni, però.
1: Sì, può essere. Sentiamo.
5: Ciao Pier, ciao Ferrari,
0: ciao.
5: Sono Davide da Padova e mi hanno mandato a Padova. Io sono dal Principato di Tombolo e noi andavamo, con 12 anni, andavamo al Polero Castelfranco Veneto. Wow, che tempi, le prime limonate. Ciao!
0: Limonate zuccherate.
1: Il Principato di Tombolo non è male.
0: Il Principato di Tombolo, veramente. È tanta roba, tanta
1: sentiamo,
0: roba.
1: Sentiamo.
6: Il grande Manhattanga, Gotica di Sant'Urbano.
1: Sì, sì, ricordo. Bene, poi?
7: Domenica pomeriggio, calcio Padova e poi vago pomeriggio con Mocha DJ.
1: Ok. E aspetta, Green Planet, Boom e Victory, quanti ricordi a Vicenza?
0: Ok, provincia di Vicenza, sì, certo.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi. Abbiamo fatto un sacco di Amarcord anche oggi. Sono le 17.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio
10: Company. Salita del volo con destino a la zona.

0: I got no roots. Alice Merton qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove io sto spingendo dall'inizio della trasmissione per parlare di una notizia che secondo me è interessantissima. Ok,
1: però guarda, se vuoi, allora aspetta, fai tu.
0: Pietro sta Pietro sta nicchiando.
1: No, fai tu, perché me l'hai chiesto 10 volte.
0: Sarebbe finito l'angolo dei WhatsApp, però lo chiediamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Allora, io ho letto una notizia stamattina che Pietro non vuole assolutamente che faccia parte di questo programma. Questa notizia dice che praticamente la birra e la vagina, ok, quindi l'organo riproduttivo femminile, hanno lo stesso pH, quindi hanno delle similitudini.
2: Interessante.
0: La birra fa schiuma ma non è un sapone, capito? E la vagina. Io ne voglio parlare e invece Pietro assolutamente
1: cosa c'è,
0: no.
1: Cosa c'è da
0: allora
1: dire,
0: volete
1: scusa.
0: Che ne... ce n'è da dire, lascia stare, lascia fare. Allora ci scrivete per favore 333-2688-688, ci scrivete sì se volete saperne di più, no se proprio non vi interessa. Di cosa parliamo adesso? Parliamo di una cosa molto più interessante, della birra che ha lo stesso pH della vagina, e cioè ChatGPT, giusto? Guarda, ho la pelle d'oca.
1: Senti, lo facciamo dopo, perché ormai
0: No, adesso me lo dici, dai, che è bello interessante.
1: Non è che è interessante, è una cosa seria che però può interessare magari qualcuno che ha dei figli tra i 13 e i 17 anni.
0: Sì, tipo tu, tra poco, dai, che cos'è?
1: No, allora, c'è una versione per ragazzi e ragazze di ChatGPT, perché ormai si è molto... Insomma, questa cosa della AI è diffusa ovunque, anche tra i più giovani.
0: Pericolosa, soprattutto per i più giovani.
1: Esattamente, è diventata molto pericolosa negli ultimi tempi, perché alcune protezioni si possono aggirare, diciamo, con la discussione, con le frasi, rigirando le frasi, alcune protezioni insomma saltano. Fa ad esempio notizia il caso di diversi ragazzi che hanno ottenuto informazioni sul suicidio tramite ChatGPT, e quindi questa è una versione un po' più sicura, si chiama ChatGPT for Teens, dove assicurano ci sono dei vincoli più rigidi, cioè non si possono ottenere informazioni che vadano a ledere la persona. Capito, questo è il senso.
0: Bene, ti ringrazio. Ti ringrazio perché è una notizia che mi ha svoltato la giornata.
1: Andiamo a vedere un'altra? Va bene, dai. Radio Company. The summer is magic.

0: Grand, Ariana Grande qui a Radio Company, brutti ma in costume, ed è subito autunno.
1: Perché?
0: Perché a me Ariana Grande mi fa venire voglia di copertine, non so come mai.
1: Di copertine?
0: Di copertine, sì, freschetto.
1: Va bene, beh, non manca molto, non dai, manca siamo molto, già al 18 di agosto, sì, sì, certo. Vedo proprio l'inverno stagliarsi all'orizzonte.
0: Una poltrona per due, guarda, è già programmato.
1: Sì, sì.
0: A tra poco.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

Quale vuoi sentire fra questi tre? George Michael, David Guetta e Kid Cudi o Alexia? A, B o C? Lo scegliete mandando appunto A, B o C con il vostro cellulare. Noi intanto ci ascoltiamo LB1, I Need a

0: male, c'è di tutto di più, perché hanno debuttato nel giugno del 2024. Sono praticamente uscite da quello che veniva chiamato reality show Dream Academy nel 2023, ok? E hanno una componente che proviene dalle Filippine, una dalla Corea del Sud, una dalla Svizzera, una dall'India e una dagli Stati Uniti. Viene spesso descritto come gruppo femminile globale, hai capito? Quindi insomma sono Minon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yeonchi. Spero di averla pronunciata giusta. Comunque insomma è questo nuovo gruppo. È il nuovo gruppo femminile globale. Poi Ciringhito, puoi andare a vedere, controllare come sono fatti. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme. Sarà ancora tutto in lista, ma arriverà anche il momento del nostro effetto di stasera.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Dracula, pezzo che avete appena sentito, ma è arrivato il momento anche del nostro effetto in questa serata per Tutti in Lista Club Privé. Come funziona? Io lo ripeto ogni sera, diamo la possibilità a qualcuno di voi di divertirsi, di giocare con noi, ma lo facciamo in maniera leggera, con una risposta veloce, anche magari, che so, sulla vostra personalità, sul vostro futuro, grazie all'oracolo per l'oroscopo. In questo caso invece oggi ci divertiamo a scoprire le captions. Captions. In realtà c'è una frase per ognuno di voi a fine giornata, e la frase di cui avete bisogno è nascosta dentro il nostro oracolo. Cosa fare per riceverla? Mandarci intanto il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito. E questo effetto lavora in maniera molto semplice, cioè dovete solamente dirci se il vostro umore è su, giù o stabile. Cioè, avete presente come nelle hit parade di una volta, freccettina in su, freccettina stabile, cioè il segno meno oppure freccia in giù per... Quindi su, stabile o in giù? Ripeto i quattro elementi per sapere qual è la vostra frase del giorno, cioè quella ideale per voi, la frase che vi serve per chiudere la giornata. Il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito, e ci dite se l'umore è su, stabile o giù. Più facile così. 333-2688-688, mandate i vostri messaggi che noi poi vi diamo la frase, quella giusta della giornata. Intanto c'è Pitbull con Neo, Near, Afrojack. C'è ancora qualcuno nel pool, ma vabbè. Give me everything.
1: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go

Anche stasera un altro pezzo di quelli che ascoltiamo volentieri, cioè Pitbull, Neo, Neyer, Afrojack, Give Me Everything. Mentre voglio dare una spiegazione solamente a Fausto, che mi ha mandato il messaggio scrivendo: Fausto, gemelli, rosso, però manca se è su, stabile o giù, perché Capriolo è evidentemente l'animale preferito, ma oggi vi chiediamo l'umore, non l'animale. Ci serve, ripeto, il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e se l'umore è su, stabile oppure giù. Questo ci interessava, lo dico anche per Pauso e per tutti quelli che vogliono continuare a mandare messaggi per conoscere quella che è la loro frase ideale. Partiamo da Marica, che è del segno del toro, il suo colore è il blu, l'umore è su, e quindi qua abbiamo Paolo Coelho. Quindi andiamo sulla meditazione, quella proprio non ti arrendere mai. Questa musica, non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta. Con questa musica in sottofondo poteva andare bene qualsiasi tipo di frase. C'è Laura, lei è del segno della Vergine, il suo colore è il rosa, l'umore è su anche per lei. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non con il vento a favore. Henry Ford comunque ha detto questa frase, eh? Cioè non è uno mica. Ne facciamo ancora uno, dai. C'è Antonella, segno dei pesci, il suo colore è nero, l'umore è su. Per lei una frase di Taron Tejipal. No, non fate non fate gesti per cortesia. Due cose ci salvano nella vita: amore e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Era la frase che ti serviva, Antonella. Io lo sento che era la frase che ti serviva. Anna con

Ed per partecipare stasera al nostro effetto, per conoscere quella che è la frase che ti serve, perché il titolo dell'effetto di stasera è la frase che ti serve, quella indispensabile, quella di cui hai bisogno, la trova il nostro oracolo grazie a delle piccole indicazioni che ci mandate come sempre, cioè nome, segno zodiacale, colore preferito e il vostro umore, su, stabile o giù, a seconda di quello che ci date. Poi l'oracolo sceglie la frase ideale per voi. C'è Fausto, segno dei gemelli, adesso mi ha mandato l'umore, il suo colore è rosso. L'umore è su, sempre su. Allora, vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Sai chi ha detto questa frase, Ciringhito? Oscar Wilde. Credo sia anche abbastanza famosa e conosciuta questa frase. Era una frase per te, Fausto. Poi c'è la frase per Ettore. Lui è del segno del Capricorno. Il suo colore è nero, l'umore è particolarmente su. La frase proprio sintetica dice sì. E così, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Mahatma Gandhi. Vedi questa. Ne facciamo ancora una, dai, scopriamo per Alessia, segno del Sagittario, suo colore il verde, l'umore è giù però per lei. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Questa è per i daltonici come me. Questa è. Comunque è Giuseppe Catozzella. Non so se conosce. La frase ideale per voi, lo scopriamo stasera. Continuate a mandare i vostri messaggi. Noi abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore.

0: eccoli qua, sono ritornati tutti e tre, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con la loro J'adore, mentre noi abbiamo altre frasi per voi, la frase con cui concluderà la giornata, al meglio se volete giocare con noi, insomma se volete questo abbinamento divertente. C'è Marco, segno del cancro, il suo colore è l'azzurro, il suo umore è stabile stasera, e quindi la frase per lui è quella di Herman Hesse che dice: bisogna trovare il proprio segno perché la strada diventi facile. Secondo me è il sogno più che il segno, me l'ha scritta male l'oracolo, però vabbè, bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Vabbè, Herman Hesse, sai che facciamo adesso? Continuiamo con la musica, c'è Jesse insieme a Chris Lorenzo, Invisible
1: Radio Company. The summer is magic.

the ball, quindi per Chris Lorenzo, Christopher Lorenzo, per gli amici Chris, per gli amici Jazzy, questo suo ultimo singolo. Noi siamo arrivati in chiusura purtroppo dell'effetto di stasera, grazie a tutti quelli che hanno giocato, tutti quelli che hanno trovato la frase ideale per loro, quelli che non ce l'hanno fatta, la prossima volta ne troveremo altre. La frase con cui chiudere la giornata ci piace moltissimo. Arriviamo fra pochissimo ancora con tutto in lista.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Questo è il nuovo singolo e praticamente l'ha fatto molto molto simile a un altro successo che ci aveva già regalato, e quindi ha detto aspetta che vado su qualcosa di simile. Billy Myers, Kiss the Rain, brano del passato, brano del presente per chiudere in questo 18 di agosto 2026. Spero naturalmente che sia tutto ok per voi, che vada tutto alla grande come sempre, che insomma magari sia ancora periodo di vacanze. Un abbraccio da parte nostra, e per nostra intendo dire Stefano Conte, il Ciringhito che è stato in regia, come che ringrazio. Appuntamento rinnovato a domani per la stessa ora alle 18. Vi lascio con Rico Sisma, ci stavo pensando perché devo sempre controllare chi è che arriva dopo di me, con il One Love One Live, però nella versione quella della settimana. Ciao a tutti, una buona serata su Radio Company, a domani.
1: Su Radio Company tutti in lista, club privé,
0: le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

insieme questo appuntamento che si chiama appunto Walla Wall Live, tra musica e notizie leggere. Come va? Tutto bene in questo martedì 18 di agosto? Noi partiamo con la prima di Achille Lauro con La Città degli Angeli. One Love, One Live on Radio.

0: love you, baby.
1: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
3: Questo è One Love, One Live qui su Radio Company. Ci prendiamo subito una pausa, torniamo tra poco.
2: One love, one live on Radio Company.

Hey, wallo wallo, io sono Enrico Sisma. Tra pochissimo vi parlerò di sacchetti della spesa. Sì, quelli che tenete probabilmente sotto il lavello o da qualche altra parte e di cui non sapete che cosa farne ogni volta. Ebbene, tra pochissimo vi dirò che cosa può succedere. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, questo è Wallow One Live. Parlavamo di sacchetti, quelli della spesa, quelli che mettiamo sempre da qualche parte in casa e poi quando ritroviamo quel cassetto, quel ripostiglio pieno, non sappiamo mai che cosa farcene. Anche voi sicuramente avrete uno di questi cassetti, appunto, dove ci sono i sacchetti vecchi della spesa. Pensate che nel Regno Unito alcuni stanno diventando piccoli oggetti da collezione. C'è chi cerca online le buste di supermercati e negozi di tanti anni fa, non perché siano bellissime, ma perché ricordano una spesa fatta con i genitori, un quartiere o un periodo della vita. Questa è la particolarità dei sacchetti usa e getta, che possono diventare addirittura un oggetto da collezione.
0: One love, one live on Radio Company.

0: attualmente danno al primo appuntamento un'importanza molto forte con una persona. E sì, però i tempi sono cambiati. Tra pochissimo ve lo racconto.
1: One love, one live on Radio Company.

0: Napoli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

primi appuntamenti. Ebbene sì, può andare bene un primo appuntamento, tanto tanto bene addirittura da meritare un 9 su 10 e poi non proseguire con un secondo appuntamento. Un esempio di storia sono questi Andrew e Gilly, che si sono conosciuti a cena, hanno parlato con piacere e hanno dato entrambi alla serata un 9 su 10, quindi molto, ragazzi. Si sono anche salutati con un bacio, però hanno capito di volere futuri diversi e hanno deciso che non ci sarà un secondo appuntamento romantico. Forse resteranno amici, una bella serata quindi, non per forza all'inizio di una storia. Vi è mai capitato di avere una serata molto positiva in termini di conversazioni, anche forse finita con un bacio, ma che poi non ha dato seguito a un secondo appuntamento? Questo sembra succedere perché ci sono aspettative diverse di vita, forse strade diverse, forse qualcuno che parte e se ne va all'estero, insomma tanti motivi per la quale dedicare eventualmente più tempo a se stessi che dedicarsi ogni volta o in qualsiasi momento alla coppia. One love, one live on Radio Company.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Paradiso agitare Coca-Cola va a chiudere la prima ora di Walla Walla Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company. Radio Company, One Love, One Live.
1: Maroon 5 con Sugar si è aperta così la seconda ora di Walla One Live.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Wallah One Live, questa è Radio Company. Avete mai scelto, amici, una vacanza in base a un libro? Può succedere, tra poco ve lo racconto.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Toca's Miracle, Fragma, in questa versione, in questo remix che abbiamo ritrovato e inserito all'interno del nostro appuntamento di stasera, dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Non abbiamo terminato assolutamente, ancora tante canzoni da riascoltare. Adesso però c'è una brevissima pausa per noi, a tra pochissimo. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company. Yesterday. Yesterday. Company. Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e soprattutto questo è lo spazio dedicato ai grandi successi di qualche anno fa. Company Yesterday, tante canzoni, lo sapete, una punk con Around the World, poi Gigi D'Agostino, Kali Minogue, D-Light con Grooves in the Heart, ritroveremo anche Ingrid, French Affair, ATC e subito per ripartire c'è Give Me Love di DJ Dado.
8: Radio Company Yesterday.

chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana, c'erano ATC con Around the World, quindi è il momento dei saluti, vista l'ora. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì a partire dalle ore 23.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company.
8: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes. Aia!

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
8: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibe.